sei morì. Ma hai detto che fosse da un uomo. Ma in vengandas ti taglio un anzio, ma non si può sentire il tuo.